Sul mio naso! Turta pascolina! Ura! Orecchio! Naso rosso! Mano verde! Orecchio!

ed è giallo. Questo cagnolino è andato a andare. Pancino! Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo! Ehi!

Via va, dai cocoro e i sassi della bimba, allegria va, ai aro e via, quanto magro di via, allegria va, allegria va, la giro e via, quanto magro di via, allegria va, ai aro e via, la giro e via. Alegria va, alegre. Alegria va, alegre. I cocoro e vie, quanto magro di vie. Alegria va, alegre. Alegria va, alegre. Capiro vie, cagnaro e vie. Alegria va, alegre. Quanto magro di vie. Capiro e vie. Alegria va, alegre. Sì, la dimo, cagna rue, vie, alegria va, alegre, quanto magro di vie, dai cucurue, vie, alegria va, alegre, cagna rue, vie, capirue, vie, sì, la dimo, alegria va, alegre, alegria va, alegre, capirue, vie, sì, la dimo, cagna rue, vie, alegria va, alegre.